Chiao, vedi? Vai a arriva! Ma carite! Chi è sta qui? Se ti vuoi guardare! E tu vuoi guardare mate! E qui mai ancora mai te può! E ancora è tappo! Now if I can't get away at the here, the way at the name. E coro, I need to away at.

Ramon! Put! E a cucai! Chiama Tara! E allora decorrelo! Matteo Zuhetto! Haramaira! Hettore! Su, capa capa!